0: Allora mo a no da mo là. Ah no, te non è.
1: Cosa
0: c'è Roxali
1: somma
0: già là? Roxala, rapila. Oh. Ni mo